0: veces en los kinderfanes, kinder de Dios, en nuestra alta y clara, happy kids time, via Radio Shalom, via mi doctor Faith, FM. ¡Yay!
1: Buongiorno, messi c'è il giorno dell'avvio.